pauzione, dai. Sinti socco, loco coco, yaya solintandani. Kalu coco, for a photo, boy go soso bala. Tamla, huyen a matamla. Kabzun pasula.